0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, sono amato io a Caria. Toscanto che canto, quanto canto. Bravissimo Toscanto, la metto campo le manto, bravissimo. Amico, targimento.
3: Mamma, ci copi a provare mazzo? Cosa? Ma c'è a te.
2: Amico, prego, targimento.
3: Per me?
2: Oddio, mamma mia, targimento.
3: So che me? Ma tanti mi chiamo come cosa? Io non ne voglio essere. C'è te lì, ma io non voglio parlare. Salam di te. Non voglio copia, frate. Ehi, mi mando dopo la segnetisma. Ham, ham, yam, yam.
2: Oh, ham, ham, yam, yam. Bravissimo, là mi tocca ham, ham, yam, yam. Sì, Italia, spaghetti.
3: Ci ne è. Ti vai a cucinare Italia, spaghetti di Attenar. Spaghetti di Gano, o sveglia si la mambola. Ti vai a cucinare la mambola. La mambola.
2: Sì.
3: Poi, ta mambola su. Poi, invece, raia. Bel ma stai poi grande. O tre trile che c'è resta. Chi
2: cuda?
3: E da dottor Babi.
2: No!
3: No, Yurini.
2: No! La me tu si tali spaghetti ham ham nam nam. Toscante no, ham ham.
3: Ai ya sheng no bu sene o dam khortu artiza. Sleda spaghetti kalta kalta bonento. Bizde mehman xonalarda laman san uzurra bonento. Buna hamasini bitta qib yeganento. Mana bu osh qozonda aylanento. Ondagi osh qozon vayron bonento. Sizi tez doktorga olib boring. Doktor yorib ko'rento. Operatsiya qilento. Olib qolsa, olib qoldi. Olib qolsa, ketento.
2: Zitali.
3: Undan uzoqqa ketento. Otada siz voy jiga.
2: Lanni to sentimental, signor amigo.
3: Nima sentimental nega tushunmaysiz? Siz ketasiz. Veshna turisto, intristo. Ha juda uzoqqa ko'rinmaydi mutta. Ish qilib, biz ketizdan borarmiz.
2: Kuda.
3: Kuda, tuda. Voy, yana ham tushungan yo'q, ha. Qayerlar yoqdi Toshkentda? Keling, yaxshi gaplardan
2: gaplashaylik. Lametu.
3: Cho'lam panravilsa.
2: Senior, chor.
3: Nima chorsu? Nima chorsu?
2: Chorsu.
3: Chorsuga bordingiz.
2: Chorsu, bozor.
3: Endi pasi qursida? Bu bozor emas, u bozor. Qop-qora turganini ko'rib bozor deb o'ylabdi bu. Mana bunaqa turibdimi, mana bunday bunda turibdimi, qop-qora mana bunaqa bu. Mana shu bozor, mana shu. Bu hali bitmagan to.
2: Si.
3: Bizda bir maqol bor, shoshgan qiz erga yolchimagan to. Biz uni sekin-sekin ko'ran to. Agar lamo yeb qolmasangiz, ko'ran to siz ham. Yana qayerlari yoqdi? Umuman bizning hayotimizda.
2: Lametu. Zitali. Kinematografiya. Buongiorno Toshkent, signore e signorita. Andrea la Cilentana, buongiorno.
3: Tushunarli. Mehmonimiz aytadilarki, bu kishi Italiyada kinoga tushgan ekanlar.
2: Si.
3: Jim turing birpas. Boshqa gap yo'qmi? Aga, mehmonimiz Italiyada kinoga tushgan ekanlar. O'zlari yana ikkita o'rtoqlari, Andreano bilan Cilentano.
2: No! Tu, Andrea la Cilentano, tu!
3: Baqirmang, badnash tu
2: ka! Voy, shunga shunchalik bo'ldi, tushundim.
3: Aga, Andrea la Cilentano bitta bilet olib, kasrralda o'tib ketibdi, bo'ldi.
2: Sofiloren!
3: Sofi o'zinlarini olib chiqdi.
2: Brigitte Bardot
3: olib chiqdi.
2: Marcella Mastroianni.
3: Marcella Mastroianni olib chiqdilar.
2: Lametu. Zita, lei è stata a carnavale, tutto cutunio, buongiorno, Toscanta, signore e
3: signore.
2: Tutto cutunio.
3: Capermai, ho qua il microfono. Chocamai, sahnadan, tutmai.
2: È stato a carnavale, tutto cutunio. Lasciatami cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
3: Che c'è, se è nato ora ci non va. Asci la ciga, no?
0: Hangoma, ustelare.